Ñambo tuichavo ñaneñe e guaraní, co arate in yabe, hañame sei ibu turu are, ñande pura hei.